0: radioactiva.cl.
1: Ni vale come c'è andata, ne come c'è di se vedem noi, yeah. Shoggy! Original love. Yeah.